bamon kampudagi atumbai langbam iche itaima tamo amadi bamo lekai digi iche irungbam dhaneshwari amadi marup sing sumi ibirak pe sms ni khanbidagli pe sai sina aigi ludmila film sidagi nawboi amadi mandaki ni gepun mukhonjel da rajin yang kokuna sairingba gopina sairang bisaini